0: Seigneur.
1: Le Saint-Père ouvre cette audience avec le signe de la Sainte Croix et avec le sacrement liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et à recevoir sa bénédiction.
2: Au nom du Père, du Figlio, de l'Esprit Saint, la paix soit avec vous.
3: Dal libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Parola di Dio.